0: Quoi? Il dit quoi? Quoi? La gena madame il te vle boi. Il n'y sa de ni vle woti sa.
1: Pedou, tout calte boi. Sa yo vle. Boi bandi, sa yo vle. Boi campes, sa yo vle. Boi okchi, sa yo vle. Medou, tout calte boi. Sa yo vle. Boi canel, sa yo vle. Mene balata, sa yo vle. Chic tenu, medou, sa yo vle.
0: Il dit quoi?
1: Sa yo vle.
0: Il dit quoi? Quoi? La gena madame il te vle boi. Il n'y boi pe vle woti sa. Il dit quoi?
1: Sa yo vle.
0: Quoi? Il dit quoi?
1: Sa yo
0: vle. Quoi?